0: Okay.
1: Guarare.
2: Guarare.
0: And you have to go gua.
2: Like, yeah, oh, guarare. Okay.